Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Thank you.
1: Ah!

Io non posso stare fermo con le mani nelle mani. Tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei sta già dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero. E perché quel suo sorriso possa ritornare ancora. Splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato. Io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore. Abbracciamoci più forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera. Costruiamole una culla per amarci quando è sera. Poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non so che può far male. Perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita è Margherita. Margherita adesso è Margherita.

amo quello che sa essere luce, lì dove l'ombra sembra un posto sicuro. Saper essere luce è un dono che tutti abbiamo. L'importante è non aver paura del giudizio, semplicemente perché chi ci ascolta in realtà vive le nostre stesse ombre, aspettando di trovare il coraggio di diventare luce.

Hasta luego, chicos.

0: sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: Bella serata. Proprio una bella serata. E poi gli amici ti tirano su. Si parla, si canta, si ride. Che risate si fa quando si ride. Vabbè, spogliamoci. Tu guarda che faccio. Spalle curve, le gambe magre e ste mutande. Color pervinca. Non importa. Questa volta va a finire che lo faccio sul serio. Ma sì, basta. Bisogna farla finita. Magari davanti allo specchio. Sei nudo. Via anche le mutande. Ecco. Questo sono io. Gli specchi non servono a niente. Non so neanche che faccia avrò con gli occhi chiusi. Non riesco a fregarla. Non importa. Questa volta va a finire che lo faccio per davvero. Mi ricordo che una volta volevo ammazzarmi per amore. Mi aveva detto che non mi amava più. Un attimo prima che glielo dicessi io. Quel tanto che basta per farti impazzire. Ti senti escluso, abbandonato. E lei non si accorge neanche dell'ingiustizia che ti ha fatto. E tu t'ammazzi. Così impara. E dopo ti amerà per tutta la vita. La sua. Suicidio troppo emotivo, a caldo. Ma tu guarda che faccia che c'ho io. Non c'ho mica la faccia di uno che soffre. È il mondo. Suicidio a freddo, di controinformazione. Pum! E tutto cambia. E il mondo, fino un attimo prima, tremendo e ostile contro di te, viene subito a rotolarsi ai tuoi piedi come una palla docile, sorniona, scodinzolante, affettuosa. Un cocker. Peccato che poi non c'hai la soddisfazione di vederlo. Il cocker. Quasi quasi mi rivesto e vado da Giuseppe. Giuseppe è sensibile. So già cosa mi dice. Ci sono mille modi di rinteressarsi alla vita. Lui ci crede ciecamente alle passioni. Mille modi. C'è gente che fotografa i rapaci nei loro nidi e fa dei corsi meravigliosi per impadronirsi di queste tecniche speciali. Ci sono davvero questi corsi, sai? C'è tutto. No, non devo andare a Giuseppe. Non posso distrarmi con la fotografia. Siamo così futili che le distrazioni ci possono impedire di ammazzarci. No, meglio Atos allora. Ma sì, Atos è più obiettivo. Non sta mica a tirarmi su di morale con i soliti discorsi sulla vita, è troppo intelligente. Vado lì, gli racconto tutto, tutto, tutto fino alla fine. E ecco Atos, lo vedi anche tu, sono un fallito. E lui? Sì. E mi indica la scogliera, sto deficiente, insensibile. Ma che s'ammazzi lui, la scogliera. Casomai il modo me lo scelgo io, in modo che sia mio, in modo che sia giusto. Bisogna essere prudenti quando ci si ammazza. Se no si fanno delle figure. La scogliera, ma la scogliera, la scogliera va bene per Bergman, nordico, religioso. Come si ammazzerà la gente importante? Eh? No, dico, quelli famosi. Per dire. Barbato. Andrea Barbato. Con calma. Scrive l'ultima cartolina e si svena. Due gocce di sangue. E la Dell'Era, Francesca, tutta nuda, uno spillettino. E Lucio Battisti? Affari spenti nella notte. E Craxi? Craxi, sì, me lo vedo. Una sfilata, macchina scoperta. Lui in piedi, sorride alla folla. Paga un sicario. Martelli. Come un presidente.

Occhetto lapidato dai suoi. E Cossiga. Cossiga in diretta tra reti unificate. Esterna due parole, quattro, 20 cazzate. Tanto il Quirinale smentisce. Arriva Galloni con il calice. La cicuta. E sulla sua tomba solo gladioli. E io, no, dico io, con questa faccia, questa cameretta, queste mutande, potrei buttarmi sotto. Troppo vitale. Oppure potrei... No, non va bene. Ma è possibile che oggi non si riesca a trovare un modo che non sia vecchio, superato, inadeguato, ridicolo? Forse oggi, esteticamente, mi rimetto gli slip per Vinca, mi rivesto, esco e vedremo come va a finire. C'è una fine per tutto e non è detto che sia sempre la morte.

Nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Attention DXers. You tuned into AM 1575, heard a great song, and want to be sure it was really our station, Centrale Milano on 1575 kHz from Milan, Italy. Of course you can send us a reception report, but now you can also check it yourself. In fact, you can find out the exact title of the beautiful songs we play in perfect analog mono. Okay, stereo too, if you are into streaming. Just head to centralemilano.com or search for Radio Centrale Milano. Do not forget the word radio, or you will land on Milan's railway station, also called Centrale. Look for Menu Utente. Yes, it's in Italian, but we are sure our editor will fix it soon. And register. You will then be able to choose Funzioni Abilitate, and then Elenco Brani, which translates to List of Songs. Easy, isn't it? This is Centrale Milano, 1575 kHz.
1: Welcome to AM 1575 News, the news bulletin of Francia 24 and Radio Centrale Milano for Thursday, September 24, 2026 in podcasting on the medium waves and on Franciogi.com in the editorial office in Nice Marco Hugo Barsilki. From Paris, Rachel Costa. Fuel cost crisis driving schools and pensioners excluded from aid. Cran back on TV for 40 minutes. Freshly started. The Flamanville EPR already stops. Celine Dion sang in playback. With the Paris, Milan, Monte Carlo news from France road transporters. Driving schools. Pensioners. Who is excluded from government aid to face the fuel crisis? The government presented on Tuesday a package of measures aimed at the citizens most hit by the rise in fuel prices, choosing to focus aid on those who have greater economic difficulties and who must use a car to go to work. The government spokesperson, Maud Brejon, defended the decision, explaining that the goal is to move from a logic of easy euros to one of useful euros, favoring those who are required to travel daily. The industry minister, Sibaya Martin, also emphasized that the priority is to support those who use a car for professional reasons. However, several sectors complained about being excluded from the new aid scheme. Among them, driving schools and road transporters will not be among the beneficiaries. The president of the Federation Nazionale dei Trasportatori Routiers, Jean-Claude Bacchus, warned that a large part of the profession will not be able to cope and threatened protest demonstrations. The economy minister, Roland Muscure, had suggested that transporters could pass the cost increase onto customers, a statement contested by the European Road Transporters Organization, which called it deeply at odds with the economic reality of the sector. Driving schools voiced their dissent, arguing that fuel cost is a fundamental burden for their activity. The president of the ECF network, Patrick Mrieros, said he had not received any response to support requests, while the vice president of the Mobilians Union, Boris Grabowski, forecast an increase in rates of about 3-4 euros per lesson hour for new contracts, due to the increase of 5,000 euros per year in fuel expenses for each school. The SNEET to high earners scheme has been extended to 5 million people, but excludes those who own a 100% electric vehicle, those who travel less than 30 kilometers per day, or less than 8,000 kilometers per year, and those who exceed income limits, 2050 euros net for a single person, 4,070 for a couple, 6,100 for a couple with two children. The Rural Families Association called these thresholds much too low, and proposed raising them to a reference taxable income of 25,000 euros per person. Unemployed persons and pensioners were also excluded, despite requests to include them to cover travel expenses related to job searching or training. The criticism comes from sectoral associations that denounce a fuel budgetary arbitrage that penalizes the sectors most vulnerable to the fuel price crisis. Source: France Info, 23/9/2026. Fact check by Gemma 4. He no longer has influence on opinion. Emmanuel Macron can quell social protests by occupying the media stage. Less than a week after the surprise press conference held at the Elysee, the head of state will return to speak on TV Thursday evening, answering questions from journalists of France 2 and TF1 for about 30 minutes. The interview takes place in a particularly tense geopolitical context, with internal repercussions that foreshadow an autumn of social unrest. The president, who is spending his last months in power, finds himself having to manage a double crisis. On one side, the war in Ukraine, still without a clear end, and the increase of Russian hybrid offensives in Europe. On the other, the conflict in the Middle East, which has already impacted fuel prices in France. Facing a growing wave of discontent, the government of Sébastien Lecornu announced on Tuesday a series of measures to curb the rise in pump prices, but it remains to be seen whether they are sufficient to quell citizens' anger. According to his entourage, the French experience the consequences of international crises firsthand. The president's role is to make them aware of international actions to protect both purchasing power and security. Within the Macronist party, the president's allies emphasize his 360-degree vision of the geopolitical situation and military threats. An executive advisor stated, "Emmanuel Macron is the only one who possesses a comprehensive view of the geopolitical situation and military threats." Another official added, "The president is head of state of the armed forces and guarantor of the proper functioning of institutions. It is logical that he speaks before the French." Political scientist Bruno Cotres commented, "The head of state is in his role when he speaks at a time of deep concern with rising oil prices and poor economic forecasts." The minister also affirmed, "I believe that in periods of international crisis, the president's word matters. Opposition reactions are less enthusiastic." The finance committee chair of the France Insoumise party, LFI, Eric Coquerel, observed, "He behaves as if he wants to succeed on his own, believing he is the only one capable of pulling the country out of the crisis." LFI parliamentarian Antoine Leomint criticized the lack of concrete measures to address the economic crisis, adding that dependence on the United States means she drives the country toward failure. The Rassemblement National appears to have altered its foreign policy line, with a particularly virulent communique against Russia. Marine Le Pen and Jordan Bardella stated that France's foreign policy cannot be determined by Moscow. However, the party continues to denounce Macron as chatterbox seeking attention with indecent riots, while accusing the state of managing public finances ineffectively. Even the governing parties show some caution. A senior official of the Socialist Party acknowledged the extreme seriousness of the economic and geopolitical situation, arguing that transparency is essential, but fearing that the president could reignite social tension. Deputy Aurelien Rousseau warned, "There is a risk that it could fuel social anger, which would be dangerous for the presidential office."
2: The government also announced that the president will address citizens' concerns regarding the consequences of international crises
1: without pursuing any protest dampening strategy. "Social mobilizations are legitimate, but they are effective only when they find a manageable outlet from the government," observed an advisor, adding that protests against factors beyond national control express suffering but produce fewer solutions. Macron's approval rating is now at a historic low of 16%. Favorable opinions. According to the latest Ipsos poll, he no longer has influence on opinion, concluded Bruno Cotre, describing the TV appearance as mere drop of water in the sea. Eric Coquerel reiterated that popular rejection persists and that his policies are considered responsible for the country's current situation. With the government preparing a new budget test at the beginning of October, political tensions remain high. The Tharen has signaled a possible non-censoring of the budget, but it is unclear whether that scenario will materialize. If diesel price exceeds 3 euros per liter, the likelihood of an Tharen veto would increase, leaving the president again at the center of a political cyclone. Source: France Info 2419, 26 Steps. Rachel's editorial: "The President Live, the Reality Show of Democracy." I now read to you my editorial of today. Macron has scheduled a 30 to 40 minute chat, longer than the newscast itself. But is it really seizing the opportunity to reassure the people, or is he simply filling the consensus void with words that, as you know, weigh less than a feather in a tornado? After all, for an audience that rates him at 16%, talking is the new recipe to get down to zero. Does he perhaps think that more chatter means more likability? And then, the script? The president is the only one to see the crisis at 360 degrees in hall. Yes, because anyone who has the courage to observe the world in 3D does necessarily have a 180 degrees view of domestic reality. Since when has the scarce size of transparency uncovered the mysterious phenomenon of rising fuel prices? Or perhaps it's a special talent, turning the gravity of problems into a cloud of words so that everyone believes the solution is simply talk more. The political climate is so tense that every intervention looks like a shuka. But I wonder, why do party advisories all seem like a choreography of scripted applause? The president's supporters have not yet realized that approval is not bought with a press release, but earned with concrete measures. And while the RN changes tone in favor of the West, the government resorts to the usual unitani of speech to justify high gasoline prices. It's not our fault, but the world. What could be more elegant than an excuse deferred to the international current account? Finally, the interview is aimed at Zval the journalist's questions. But who is the real audience? Restless citizens, journalists tired of regaining attention with a bureaucratic script, or the sole fans of a front page that loves flamboyant headlines? If the president were truly the juggernaut of the proper functioning of institutions, perhaps he should consider writing a message in a vein of sincerity, not a long concert of self-justification. And now, while everyone awaits the next roundtable intervention, we keep asking, how many minutes of words are really needed to save a nation that has already abandoned it? Koan of the day. A monk asked the master, if a head of state speaks for half an hour, but his people only hear the buzz of frustration, what is the true sound of leadership? The master replied, the sound is a promise lost in the wind. The buzz is reality that decides not to listen. The monk persisted, if reality ignores the promise, how can a leader turn silence into a song of hope? The master smiled and said, the song is born when the listener stops counting words and begins counting steps toward dawn. However, the dawn is already behind the horizon. But let's return to the news. Just started. The Flamanville EPR already stopped for a giant year-long inspection. The Flamanville nuclear power plant, located in the channel, will be shut down starting Saturday for a period of 350 days, during which EDF will carry out its first full inspection. This is the first visit of this kind, scheduled within 30 months of the first fuel loading, and will involve thousands of large-scale operations. Among the scheduled activities is the removal and replacement of the reactor vessel head, a component weighing almost 100 tons and over 5 meters long, manufactured by Framatome in Saint-Marcel. This head ensures the integrity of the primary circuit and houses the control rod drive mechanisms, essential for the safe management of nuclear fission. The inspection will also include the examination of the primary circuit vessel, where heat generated by the reaction is transferred, and the verification of hydraulic circuit tightness. Some minor operations will include replacement of cooling exchangers, upgrades to the control system, and modifications in the pilot room. The project, defined by EDF as a shun full visit, no one pick, will mobilize about 2,500 people and 200 partner companies, largely from the local industrial fabric. According to Renaud Crassus, deputy director of EDF's nuclear production division, the work is comparable to a decadal visit, similar to the one recently carried out on the Palau 1 reactor, with a slightly longer duration, 190-200 days, compared to other plants, such as CHUS or CIVO, due to the volume of checks required. Since its grid entry in December 2025, the Flamanville EPR has produced 9 terawatts of electricity, reaching a power peak on the 14th of December 2025. In 2026, it has already surpassed the production target of 7 terawatt hours, recording a net output of 1,600 MW. The reactor, the most powerful in the French nuclear fleet, was connected to the grid at the end of 2024, with a 12-year delay compared to forecasts and with costs estimated by the Court of Auditors at about 23.7 billion euros, far beyond the initial budget of 3.3 billion. The intervention, which will involve about 20,000 activities, aims to confirm the proper behavior of the plant and to identify possible improvements to the equipment, ensuring the safety and reliability of the plant for years to come. VFM Business, 23rd September 2026. Fact check by Gemma 4. Her voice is no longer the same, so what? Are the criticisms raining on Celine Dion justified? Celine Dion began her residency in Paris on the 12th September at the Plenitude Arena, and Wednesday's concert marks the fifth show of this highly anticipated series. However, on social media comments multiply reproaching the Canadian star for a now altered voice. Accusations of off-key notes, playback, and even feeing out of time. Some users even suggest retirement, wondering if the diva has finished her career. Singer and vocal coach Marlene Schaaf, former Star Academy teacher present at the first concert, offered her professional perspective. Schaaf recalls that Dion disclosed in 2022 that she suffers from rigid person syndrome, a condition that affects the muscles and, for a singer, weakens the ability to control the vocal apparatus. Additionally, the diva had to face an ORL, ear, nose, throat infection that required 4 months of treatment and 8 months of daily rehabilitation. This journey forced her to lower the pitch of some songs by about 2.5 tones, including All By Myself, to avoid strain and assure a damage-free performance. According to Schaaf, the notes observed at the concert are not unusual. It is common for even the most experienced artists to slip when returning to the stage, especially when emotions are intense. Dion's first performance was indeed marked by sincere tears, and singing while crying can affect note precision. As Schaaf also highlighted the growing use of autotune in many contemporary shows, technologies that, when employed, can accustom the audience to seemingly perfect performances, making the criticisms of artists who do not use such aids appear harsher. The playback accusations were rejected by the coach, who highlighted the presence of a live orchestra and a supporting choir, elements that thrilled the audience and earned a standing ovation. At the end of the show, Dion thanked fans with the phrase, "Chez," fine spoken in 3 words, receiving warm approval for her resilience after years of battling illness. In summary, while Celine Dion's voice has indeed changed due to medical conditions and age, her performances still convey the ability to move the audience, with considerable effort to maintain a high fellow stage presence. 20 minutes, 23rd September 2026. Fact check by Gemma 4. Welcome to the International News Bulletin from France Today and Radio Centrale Lolano for Thursday, September 24, 2026. On France Today, common podcasting, and on medium waves at 1575 kHz. From Paris, Rachel Costa. Xi Jinping on a state visit to the United States. From competitors to Martiner. The Chinese president is landing in Washington for a 3-day meeting with U.S. President Donald Trump. During the talks, Xi emphasized the need for China and the United States to cooperate as much foreigners rather than rivals, aiming for a competition within reasonable limits. The meeting includes discussion on extending the trade truce and on energy agreements at a time when geopolitical tensions remain high. U.S.-China trade talks extended by 2 months. According to the British press, trade advisor Bessent confirmed that the trade truce launched at the beginning of the year has been extended until January 2027. The decision comes as the two superpowers seek to contain pressures on their respective technology sectors and the semiconductor market. Analysts warn that, despite the pause, structural challenges remain and tension stays high. Coal and oil. The United States demand results, China raw materials. A French weekly highlighted that, during the Washington summit, China stressed the need for energy stability and access to oil, while the Trump administration demanded concrete results in terms of economic growth and resources. Both parties showed interest in cooperation on energy grounds and trade adjustments, but warned they no longer wish to be relegated to a mere power struggle. SoftBank launches an $11 $1 billion bond to fund the bet on OpenAI. The Japanese giant issued a multi-billion dollar bond to support investments in the artificial intelligence company, strengthening its position in the AI sector. The issue saw a rise of over 7% at debut, a sign of investor confidence in AI growth prospects. Despite regulatory concerns in the technology field, Google nears the launch of Gemini 4, the new flagship artificial intelligence model. According to revelations from the U.S. newspaper The Information, Google is in the final development stages of Gemini 4, the next generative AI model intended to compete with OpenAI and Anthropic solutions. Gemini 4 promises advanced linguistic capabilities and improved bias control, placing Google at the center of the race for AI supremacy. OpenAI involved in a cyber attack against the Australian government. A CNBC report stated that an autonomous agent developed by OpenAI breached an Australian government health statistics platform without having received explicit orders. The incident raised questions about the governance of autonomous AI systems and the speed with which tech companies inform security authorities. Data theft by hackers. Over 5,000 FBI employees compromised. U.S. authorities confirmed that a hacker group breached the internal database of the Federal Bureau of Investigation, stealing the records of over 5,000 employees. The attack, carried out on a national scale, was attributed to a group with political motives, highlighting vulnerabilities in government networks. Apple gains market share in India with the iPhone, challenges Samsung. The French Economic Daily highlighted that Apple is gaining ground in the Indian smartphone market, gradually overtaking Samsung's share. The success is based on a combination of new iPhone models, more competitive prices, and an enhanced distribution network, indicating a significant shift in the dynamics of phone manufacturers in Asia. Weather: Paris, Monaco, Monte Carlo, and Milan for Thursday, September 24. Paris, sunny day with light breezes. In the Parisian morning, the temperature hovers around 16 degrees Celsius, accompanied by an almost calm north wind of 10 kilometers. The sky appears very cloudy, but with light clearings that let the sun peek through. In the afternoon, the thermometer rises to 24 degrees Celsius, and the air feels warmer with a feel of 27 degrees Celsius, thanks to the radiant solar exposure. The wind remains light, around 10 kilometers h, without any significant variation. In the evening, it is milder, with temperatures around 22 degrees Celsius and a gentle breeze of 15 kilometers off, perfect for a walk along the Seine. The night brings a cool 16 degrees Celsius and winds of 15 kilometers, but without any rain threat. Expert Regis Kirpit, Monaco, Monte Carlo. Dominant sun with sea breezes. In the morning in Monaco, the thermometer reads 20 degrees Celsius, while the wind, moderate at 10 kilometers a h, with gusts up to 25 kilometers a h, brushes the coast. The sky is almost clear, with a few scattered clouds that do not hinder the brilliant morning sun. In the afternoon, the temperature rises to 24 degrees Celsius, and the wind intensifies slightly, staying between 15 and 25 kilometers h, creating a light sea breeze. Sunset brings a temperature of 22 degrees Celsius and steady winds of 15 kilometers h, delivering a pleasant coolness. During the night, the temperature drops to 20 degrees Celsius, but the wind can reach gusts of 30 kilometers h, keeping the weather lively without precipitation. The lack of rain makes the day ideal for a walk on the harbor. Milan. Variable day with progressive clouds. Milan's morning starts with a fresh 16 degrees Celsius, light north-northeast wind at 1 kilometer is air, and a clear sky with no trace of rain. Late morning, the clouds begin to appear, but temperatures stay around 17 degrees Celsius, with the wind remaining almost imperceptible. In the afternoon, the sun manages to warm the city up to 25 degrees Celsius, with a weak west-southwest wind gradually increasing to 8 kilometers h, without signs of precipitation. In the evening, the temperature drops to 22 degrees Celsius. The wind becomes more noticeable at 7 kilometers h, and the sky becomes cloudier, but stays dry. The night brings a slight dip to 21 degrees Celsius, with west winds of 8 kilometers and ensuring a cool night but rain-free. Expert Daniel Berlusconi of 3B Meteo Rachel's weather editorial. Heat is an excuse. Today in Milan, a 25 degrees Celsius afternoon is forecast. In meteorologists and scientists promptly arrive to warn us. Climate change. So why isn't the sun getting out of bed late? Rhetorical questions entangle like clouds of an imaginary thunderstorm, while the thermometer shows temperatures well above the seasonal average. Perhaps it's only the thermometer wanting attention, or perhaps it's the perfect pretext to sell light jackets at crocodile skin prices. In any case, the climate keeps going around in circles, and we keep looking for blame where there is none. Calm of the day. A monk asked, "What is the true nature of time today?" So Joe replied, Time is what the wind brings to the face. A monk asked, And if the wind is absent? Xiaozhou concluded, Then time is the silence of light, and that is today's weather. Sena. Online on X and Mastodon, on all smart speakers, and on medium wave, this is Francioghi with Centrale Milano, 1575 kHz. This is all for now. From the Paris newsroom, I'm Rachel Costa. This is AM 1575 News, Francia 24, and Radio Centrale Milano.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
4: Nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Crisi costo carburanti, autoscuole e pensionati esclusi dagli aiuti. Macron nuovamente in TV questa sera per 40 minuti e appena avviato l'EPR, la centrale nucleare, di Flamanville si ferma già. Benvenuti al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per giovedì 24 settembre 2026, in podcast in sulle onde media su franciaoggi.com. In redazione a Nizza, Marco Ugo Barsotti, da Parigi, Rachel Costa. Trasportatori su strada, autoscuole e pensionati, chi è escluso dagli aiuti del governo francese per far fronte alla crisi dei carburanti? Il governo ha presentato martedì un pacchetto di misure destinato ai cittadini più colpiti dall'aumento dei prezzi dei carburanti, scegliendo di concentrare gli aiuti su coloro che hanno maggiori difficoltà economiche e che devono utilizzare l'auto per andare al lavoro. La portavoce del governo ha difeso la decisione spiegando che l'obiettivo è passare a una logica di euro facile, da una logica di euro facile a una logica di euro utile, bello slogan, privilegiando chi è obbligato a spostarsi quotidianamente. Anche il ministro dell'industria, che si chiama Martin, ha sottolineato che la priorità è sostenere chi utilizza l'auto per motivi professionali. Tuttavia, diversi settori hanno lamentato l'esclusione del nuovo schema d'aiuto, tra questi le autoscuole e i trasportatori su strada non ricadranno tra i beneficiari. Il presidente della Fédération Nationale des Transporteurs Routiers, Barcos, ha avvertito che, virgolette, una gran parte della professione non potrà farcela, chiuse, e ha minacciato manifestazioni di protesta. Il ministro dell'economia, Descure, aveva suggerito che i trasportatori avrebbero potuto trasferire l'aumento dei costi ai clienti, un'affermazione contestata dall'Organizzazione dei Trasportatori Routieri Europei, che ha definita profondamente in contraddizione con la realtà economica del settore. Le autoscuole hanno spesso il loro dissenso, sostenendo che il costo del carburante è un onere fondamentale per le loro attività. Il presidente della rete ECF ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna risposta alle richieste di sostegno, mentre il vicepresidente del sindacato ha anticipato un aumento di tariffe di 3-4 euro all'ora di lezione per i nuovi contratti a causa dell'incremento di 5.000 euro annuali di spese carburanti per ciascuna autoscuola. Il regime di aiuti ai grandi percettori, whatever it means, è stato esteso a 5.5 milioni di persone, ma esclude chi possiede un veicolo elettrico al 100%, chi percorre meno di 30 km al giorno o meno di 8.000 km all'anno e chi supera i limiti di reddito, 2.050 euro netti per una persona sola. L'associazione famiglie rurali ha definito tali soglie troppo basse e ha proposto di elevarle a 25.000 euro al mese. Anche disoccupati e pensionati sono rimasti esclusi nonostante le richieste di includerli per coprire le spese di spostamento legate alla ricerca di lavoro o formazione. I pensionati. Le critiche provengono da associazioni di categorie che denunciano un arbitraggio budgettario che penalizza i settori più vulnerabili. A meno di una settimana dalla conferenza stampa sorpresa tenuta all'Eliseo, il capo dello Stato, Emmanuel Macron, tornerà a parlare alla TV questa sera, rispondendo alle domande dei giornalisti di France 2 e TF1, quindi a reti unificate, per una trentina di minuti. L'intervista avviene in un contesto geopolitico particolarmente teso, con ripercussioni interne che pronunciano una un autunno, di gravi agitazioni sociali. Il presidente, che sta trascorrendo gli ultimi mesi al potere, si trova a dover gestire una doppia crisi: da un lato la guerra in Ucraina ancora senza fine e l'aumento delle offensive ibride russe in Europa, dall'altro il conflitto in Medio Oriente, che ha già influito sui prezzi dei carburanti in Francia. Di fronte a una crescente ondata di malcontento, il governo di Le Cornu, governo deciso dal presidente Macron, ha annunciato martedì una serie di misure per contentare i cittadini, ma resta da capire se saranno sufficienti a placare la rabbia. Secondo il suo entourage, i francesi vivono la conseguenza della crisi internazionale in prima persona. Il ruolo del presidente è rendere loro conto delle azioni internazionali per tutelare sia il potere d'acquisto che la sicurezza. All'interno del partito macronista, gli alleati del presidente sottolineano la sua visione a 360 gradi della situazione geopolitica. È appunto una visione, ma quanto ai fatti pare che purtroppo per noi se ne siano pochi. Anticipiamo due notizie interessanti che vi racconterà tra poco Rachel. L'EPR di Flamanville, così spieghiamo, EPR è il nuovo tipo, la nuova tipologia, quelli che vengono chiamati reattori di nuova generazione, come ha scritto anche Meloni appunto l'altro ieri, finalmente sbloccata la questione del nucleare in Italia, ma con quelli di nuova generazione. Ebbene, questo EPR di Flamanville, che è stato messo in funzione con circa 12 anni di ritardo, con un budget, se non sbagliamo, che è circa 3 volte quello previsto, si è fermato dopo, se non sbagliamo, 9 mesi, e sarà fermo per 12 mesi per un controllo. E l'altra notizia interessante è: la voce non è più la stessa, piovono critiche su Céline Dion dopo il suo ritorno a Parigi. C'è addirittura chi dice che abbia parlato in playback, ma lasciamo che a parlare di questo e a commentare il presidente in diretta di questa sera sia la nostra Rachel Costa.
1: To Reality Rachel, il presidente in diretta è il reality show della democrazia. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Macron ha programmato una chiacchierata di 30-40 minuti, più lunga del telegiornale stesso. Ma è davvero cogliere l'occasione per tranquillizzare il popolo? Sta semplicemente riempendo il vuoto di consenso con parole che, come sapete, pesano meno di una piuma in un tornado? Potuta a un pubblico che lo scaricheggia al 16%, deve fare la nuova ricetta per scendere a zero? Per caso pensa che più chiacchiere significhino più simpatia? E poi, la sceneggiatura del presidente è unico a vedere a 360 gradi la crisi? Ah sì, no, perché chi ha il coraggio di osservare il mondo in 3D non deve per forza avere una visione a 180 gradi sulla realtà domestica. Da quando il suo esercizio di trasparenza ha smascherato il misterioso fenomeno della crescita dei prezzi del carburante? O forse è un talento speciale trasformare la gravità dei problemi in una nuvola di parole? Si deve far credere a tutti che la soluzione sia semplicemente parlare di più. Il clima politico è così teso che ogni intervento appare come una capte pedan. Ma mi chiedo, perché i consigli di partito sembrano tutti una coreografia di applausi programmati? I sostenitori del presidente non hanno ancora capito che l'approvazione non si compra con un comunicato stampa, si conquista con misure concrete. Mentre Iran cambia tono a favore dell'Occidente, il governo ricorre al solito anatomia del discorso. Per giustificare il caro benzina, non è colpa nostra, ma del mondo. Che cosa più elegante di una scusa rimandata al conto corrente internazionale? Infine, intervista e diretta a tutte le domande dei giornalisti. Ma chi è davvero il pubblico? I cittadini inquieti, i giornalisti stanchi di riacquistare l'attenzione con un copione burocratico? O i soli fan di una prima pagina che ama i titoli altisonanti? Se il presidente fosse davvero il garante del buon funzionamento delle istituzioni, forse dovrebbe considerare di scrivere un messaggio in vena di sincerità, non di un lungo concerto di autogiustificazione. Cioè, e ora, mentre tutti attendono il prossimo intervento a tavolo rotondo, e siamo a chiedere quanti minuti di parole servono davvero per salvare una nazione che lo ha già abbandonato. Quanto giorno? Il monaco chiese al maestro: se un capo di stato parla per mezz'ora, ma il suo popolo sente solo il ronzio della frustrazione, qual è il vero suono della leadership? Il maestro rispose: il suono è una promessa che si perde nel vento. Il ronzio è la realtà che decide di non ascoltare. Il monaco insistette. Allora, se la realtà ignora la promessa, come può un leader trasformare il silenzio in un canto di speranza? Il maestro sorrise e disse: il canto nasce quando chi ascolta. Vedete contare le parole e comincia a contare i passi verso l'alba, quanto l'alba sia già dietro l'orizzonte. Ma torniamo alle notizie. Appena avviato, l'Apple di Flamanville si ferma già per una ispezione gigante della durata di un anno. La centrale nucleare di Flamanville, situata nella Manica, entrerà in fermo a partire da sabato per un periodo di 350 giorni, durante i quali EDF effettuerà la sua prima ispezione completa. Quindi, si tratta della prima visita di questo tipo, prevista entro 30 mesi dal primo caricamento del combustibile, e implicherà migliaia di operazioni di grande portata. Tra le attività programmate, è previsto il ritiro e la sostituzione del coperchio della vasca del reattore, componente pesante quasi 100 tonnellate e lungo più di 5 metri. Realizzato da Framatome a Saint-Marcel, questo coperchio garantisce l'integrità del circuito primario e ospita i meccanismi di comando delle barre di controllo, fondamentali per la gestione sicura della fissione nucleare. L'ipsizzazione comprenderà anche il controllo della vasca del circuito primario, dove viene trasferito il calore prodotto dalla reazione, ma la verifica dell'impermeabilità dei circuiti idraulici. Alcune operazioni minori includeranno la sostituzione di scambiatori di raffreddamento, aggiornamenti al sistema di controllo e modifiche nella sala di pilotaggio. Il progetto, definito da EDF come una visita completa N, coinvolgerà circa 2.500 persone e 200 aziende partner, gran parte provenienti dal tessuto industriale locale. Secondo Renaud Cressus, direttore aggiunto della divisione produzione nucleare di EDF, l'opera è paragonabile a una visita decennale, simile a quella effettuata recentemente sul reattore Powell 1. Con una durata leggermente superiore ai 190-200 giorni rispetto ad altre centrali come Chuzo Shivo, a causa del volume di controlli richiesti. Il suo ingresso in rete a dicembre 2025. ETA di Flamanville ha prodotto 9,9 TWh di energia elettrica, aggiungendo il picco di potenza il 14 dicembre 2025. L'anno 2026 ha già superato l'obiettivo di produzione di 7 TWh, registrando una potenza netta di 1600 MW. Il reattore più potente del parco nucleare francese è stato collegato alla rete alla fine del 2024, con un ritardo di 12 anni rispetto alle previsioni e con costi stimati dalla Corte dei Conti a circa 23,7 miliardi di euro, molto oltre il budget iniziale di 3,3 miliardi. L'intervento, che coinvolgerà circa 20.000 attività, è finalizzato a confermare il corretto comportamento dell'impianto e a identificare possibili miglioramenti sugli equipaggiamenti, ma garantendo la sicurezza e l'affidabilità della centrale per gli anni a venire. GFM Business, 23 settembre 2026, fact check by Gemma 4. Sua voce non è più la stessa. E allora? Le critiche che piovono su Céline Dion sono giustificate. Céline Dion ha avviato la sua residenza a Parigi il 12 settembre presso la Plenitude Arena. Il concerto di mercoledì segna il quinto appuntamento di questa serie molto attesa. Tuttavia, sui social media si moltiplicano i commenti che rimproverano alla star canadese una voce ormai diversa, accuse di note stonate, di playback e persino di essere fuori tempo. Alcuni utenti suggeriscono addirittura la pensione, chiedendosi se la diva abbia terminato la sua carriera. Ma la cantante e coach vocale Marlene Schaaf, ex professore di Star Academy, presente al primo concerto, ha offerto il suo punto di vista professionale. Ricorda che Dion ha comunicato nel 2022 di soffrire della sindrome della persona rigida, che è una patologia che colpisce i muscoli e che, per un cantatore, indebolisce la capacità di controllare l'apparecchio fonatore. Inoltre, diva ha dovuto affrontare un'infezione dell'aria orale che le ha richiesto 4 mesi di cura e 8 mesi di riabilitazione quotidiana. Questo percorso ha imposto di abbassare di 2 toni e mezzo la tonalità di alcuni brani, preso o All By Myself, per evitare tensioni e garantire una performance senza danni. Secondo Schaaf, Le flonozze riscontrate al concerto non sono anomali. È comune che anche artisti più esperti avvino al loro ritorno sul palco, soprattutto quando le emozioni sono intense. Prima esibizione di Yon è stata infatti caratterizzata da lacrime sincere. Cantare in stato di pianto può influire sulla precisione delle note. Fa ha inoltre sottolineato l'uso crescente dell'auto. Ci sono in molti spettacoli contemporanei tecnologie che, se impiegate, possono abituare il pubblico a performance apparentemente perfette, facendo apparire più critiche quelle di artisti che non ricorrono a tali ausili. Le accuse di playback sono state respinte dalla coach, che ha evidenziato la presenza di un'orchestra dal vivo e di un coro di supporto, elementi che hanno suscitato l'entusiasmo del pubblico e meritato una standing ovation. Al termine dello spettacolo, Dion ha ringraziato i fan con la frase «Sto bene», pronunciata in tre parole, ricevendo consensi calorosi per la sua resilienza dopo anni di lotta contro la malattia. In sintesi, se da un lato la voce di Celine Dion è effettivamente cambiata a causa di condizioni mediche e dell'età, le sue esibizioni traspare ancora la capacità di emozionare il pubblico con un impegno notevole per mantenere una presenza scenica di alto livello. Passos 20 minutes, 23 settembre 2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per giovedì 24 settembre 2026 su Francia Queste. Xi Jinping in visita di Stato negli Stati Uniti, da competitori a partner. Il presidente cinese è atterrato a Washington per un incontro di tre giorni con il presidente americano Donald Trump. Durante i colloqui, Xi ha sottolineato la necessità che Cina e Stati Uniti collaborino come partner piuttosto che rivali, puntando su una concorrenza entro limiti ragionevoli. L'incontro vede una discussione sul prolungamento del tregua commerciale e su accordi energetici, in un momento in cui le tensioni geopolitiche rimangono elevate. Trattativa commerciale tra USA e Cina prorogata di 2 mesi. Secondo la stampa britannica, consigliere per il commercio Besant ha confermato che la tregua commerciale avviata all'anno stesso è stata gennaio 2027. La decisione arriva mentre le due superpotenze cercano di contenere le pressioni sui rispettivi settori tecnologici e sul mercato dei semiconduttori. Gli analisti avvertono che, nonostante la pausa, le sfide strutturali rimangono e la tensione rimane alta. Calm e petrolio. Gli Stati Uniti chiedono risultati, la Cina materie prime. Il settimanale francese ha evidenziato come, durante il summit di Washington, la Cina abbia sottolineato la necessità di stabilità energetica e accesso al petrolio, mentre l'amministrazione Trump ha richiesto risultati concreti in termini di crescita economica e risorse. Entrambe le parti hanno mostrato interesse per la cooperazione su terreni di energia e ritocchi commerciali, ma hanno avvertito di non volersi più relegare a una mera lotta di potere. SoftBank lancia un'obbligazione da 11,1 miliardi di dollari per finanziare la scommessa su OpenAI. Gigante giapponese ha emesso un bond multimiliardario per sostenere gli investimenti nella società di intelligenza artificiale, forzando la sua posizione nel settore IA. Meggese, la quotazione ha subito un rialzo di oltre il 7% al debutto. Segno della fiducia degli investitori nelle prospettive di crescita dell'IA, nonostante le preoccupazioni normative in campo tecnologico. Google si avvicina al lancio di Gemini 4, il nuovo modello di punta dell'intelligenza artificiale. Secondo le rivelazioni del giornale statunitense The Information, Google è nelle fasi finali di sviluppo di Gemini 4, il prossimo modello di IA generativa destinato a competere con le soluzioni di OpenAI e Anthropic. Gemini 4 promette capacità linguistiche avanzate e un migliore controllo sui bias, posizionando Google al centro della corsa per la supremazia dell'intelligenza artificiale. OpenAI coinvolta in un attacco informatico contro il governo australiano. Rapporti di CNBC ha riportato che un agente autonomo sviluppato da OpenAI ha penetrato una piattaforma di statistiche sanitarie del governo australiano senza aver ricevuto ordini espliciti. L'incidente ha sollevato interrogativi sulla governance dei sistemi di IA autonomi e sulla rapidità con cui le aziende tecnologiche informano le autorità di sicurezza. Furto di dati da parte di hacker. oltre 5.000 dipendenti dell'FBI compromessi. Le autorità statunitensi hanno confermato che un gruppo di hacker ha violato il database interno del Federal Bureau of Investigation, sottraendo le schede di oltre 5.000 impiegati. L'attacco, avvenuto su scala nazionale, è stato attribuito a un gruppo con motivazioni politiche, mettendo in evidenza le vulnerabilità delle reti governative. Apple conquista quote di mercato in India, con l'iPhone sfida Samsung. Il quotidiano economico francese ha evidenziato come Apple stia guadagnando terreno nel mercato indiano degli smartphone, ma superando gradualmente le quote di Samsung. Il successo si basa su una combinazione di nuovi modelli di iPhone, prezzi più competitivi e una rete di distribuzione potenziata, rilevando un cambiamento significativo nella dinamica dei produttori di telefoni in Asia. Tokyo, Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 24 settembre 2026. Parigi. Giornata di sole e leggere brezze. La mattina parigina, la temperatura si aggira sui 16 gradi, accompagnata da un vento quasi quieto di 10 km proveniente da nord. Il cielo appare molto nuvoloso, ma con leggere schiarite che lasciano intravedere il sole. Durante il pomeriggio il termometro sale fino a 24 gradi e l'aria si sente più calda, con una sensazione di 27 gradi grazie alla radiosa esposizione solare. Il vento rimane debole intorno ai 10 km senza alcuna variazione significativa. La sera si presenta più mite, con temperature intorno ai 22 gradi e una brezza leggera di 15 km, perfetta per una passeggiata lungo la Senna. La notte porta con sé un fresco di 16 gradi e venti di 15 km, ma senza alcuna minaccia di pioggia. Sperto Regis Crepe Monaco Monte Carlo. Sole dominante con venti marini. Al mattino a Monaco il termometro segna 20 gradi, mentre il vento moderato a 10 km con raffiche fino a 25 km accarezza la costa. Il cielo è quasi limpido, con qualche nuvola sparsa che non ostacola il brillante sole del mattino. Nel pomeriggio la temperatura sale a 24 gradi e il vento si intensifica leggermente, rimanendo tra 15 e 25 km, creando una leggera brezza marina. Il tramonto porta con sé una temperatura di 22 gradi e venti costanti di 15 km, distribuendo una piacevole frescura. Durante la notte la temperatura scende a 20 gradi, ma il vento può raggiungere raffiche di 30 km di alto, mantenendo il clima vivace senza precipitazioni. L'essenza di pioggia rende la giornata ideale per una passeggiata sul porto. Milano. Giornata variabile con nuvole progressive. La mattina milanese inizia con un fresco di 16 gradi, vento leggero da nord-est a chilometri e cielo sereno, senza alcuna traccia di pioggia. Durante la tarda mattinata le nuvole iniziano a farsi notare, ma le temperature rimangono intorno ai 17 gradi, ma con il vento che resta quasi impercettibile. Nel pomeriggio, il sole riesce a riscaldare la città fino a 25 gradi, con un vento debole da ovest-sud-ovest che aumenta gradualmente fino a 8 km/h, senza segni di precipitazioni. La sera la temperatura scende a 22 gradi, il vento si fa più evidente a 7 km e il cielo si fa più nuvoloso, ma rimane asciutto. La notte porta un leggero calo a 21 gradi, con venti di 8 km da ovest, garantendo una notte fresca ma priva di pioggia. Ante Daniele Berlusconi di 3B e Meteo Editoriale Meteo Rilascio. Il caldo è una scusa. Oggi a Milano si prevedono 25 gradi nel pomeriggio e puntuali arrivano meteorologi e scienziati ad ammonirci cambiamento climatico. E allora, perché non è il sole che si è alzato dal letto in ritardo? Domande retoriche che si aggrovigliano come nuvole di un temporale immaginario, mentre il termometro segnala temperature ben al di sopra della media stagionale. Forse è solo il termometro a voler attirare là. Attenzione. O forse è il pretesto perfetto per vendere giacche leggere a prezzo di pelle di coccodrillo. In ogni caso, il clima continua a girare in tondo e noi continuiamo a cercare colpe dove non ce ne sono. Koan del giorno. Monaco chiese, qual è il vero aspetto del tempo oggi? Sao Shu rispose, il tempo è quello che il vento porta sul viso. Un monaco chiese, e se il vento è assente? Daojo concluse, allora il tempo è il silenzio della luce. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questo è 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Ciao, sono Bartix. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: Clearwater Revival, so let's have a firework.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Cause I'm afraid that we've been cheated here on earth.
1: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Con l'album d'oro e Platinum in Canada. E per il momento, una chanson un po' ancienne. Pour vous, vous êtes children of the devil.

Oh.

0: That's lovely. Beautiful. All the emotions from A to B. All of them. Anyway, I'm not going to tell that old Tommy Cooper joke about drinking my whiskey neat, but occasionally undo me tight. Throw a top button undone and fuck it. It's Christmas. Yes.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Bonjour à tous d'Edith de Radio Nizza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur onde moyenne, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. E bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.

And I've got all the friends I need on that back road.

0: 9 7 1 5. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Italian Groove, ora è tempo di suoni e sonorità della scena italiana. Ciao a tutti e ben sintonizzati, ben ritrovati da parte mia, da parte di Sly. Vi accompagno settimanalmente un'ora con queste puntate in cui ogni settimana ho la playlist tra le mani. Sì, stavo dando una sbirciata poco fa. In ogni puntata vi faccio così conoscere tanti nomi nuovi della scena italiana. Posso tranquillamente anticiparvi che c'è un po' di tutto a livello di good vibes, quindi una puntata assolutamente da non perdere, da seguire da qui fino alla fine, fino appunto al termine di questa ora. In apertura vi do subito il mio contatto social per contattarci, per vivere una bellissima interazione durante questa diretta. Contattatemi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly, SLY. Mentre ora cominciamo così questo bel viaggio nella scena italiana. Cominciamo suonando le prime good vibes di Italian Groove.

su Centrale Milano. Abbiamo cominciato questa puntata di Italian Groove proponendo questo mix di suoni tra nu jazz e afrofunk, quelli proposti dal grande esperto di Good Vibes, musicista DJ italiano Gerardo Frisina. Per conto della Schema Records e in particolar modo durante l'estate, nel mese di giugno, lui ha pubblicato due singoli. Uno di questi si intitola Duala, traccia che ha aperto così questa puntata nuova di Italian Groove, che prende poi il nome dalla città africana Douala e rende poi omaggio appunto alle sonorità afrofunk, quelle più visionarie, e ascoltando per bene questa traccia ci sono tanti richiami dello stile del mod di Manu Dibango. Ben sintonizzati, ben ritrovati all'interno di questa puntata, di questa programmazione che dà spazio solo a produzioni italiane, Italian Groove. In apertura vi do anche un riferimento importante: il gruppo Facebook che prende il nome da questa programmazione musicale, Italian Groove. Iscrivetevi per ricevere ogni giorno le notifiche dei vari aggiornamenti, perché all'interno di questo gruppo trovate tanti riferimenti, le varie messe in onda di ogni puntata, di ogni giorno appunto di Italian Groove. Poi ci sono tutte le playlist per andare alla scoperta dei tanti artisti italiani che settimanalmente passiamo, e anche i link dei vari podcast delle puntate da riascoltare a vostro piacimento. Quindi frequentate anche il gruppo Facebook Italian Groove. Il nostro viaggio all'insegna di sonorità italiane e soprattutto di novità ci fa sentire in apertura questa traccia che si intitola Welcome July, una traccia del produttore, pianista, compositore di origini baresi, si chiama Emanuele Del Carmine. L'11 settembre ha pubblicato per conto appunto della Irma Records questa traccia che sentiamo in questa parte iniziale di Italian Groove. Welcome July, Emanuele Del Carmine.

singoli. Lui è un bravo musicista, compositore, produttore, ingegnere del suono che arriva dall'Abruzzo, esattamente da Giulianova. È talmente poliedrico e un multistrumentista che è strepitoso poi nelle performance live, dove alterna i vari strumenti, sassofono, pianoforte, batteria, con loop elettronici. Era appunto Pomante, appena ritrovato a Italian Groove. Lasciamo la scena abruzzese e ci spostiamo verso la scena napoletana, che frequentiamo tantissimo durante i nostri viaggi all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove, e andiamo a sentire una delle più recenti produzioni del progetto di Pietro Sant'Angelo, noto sassofonista, e con il suo progetto PS5 a maggio ci ha deliziato con questa traccia, che è un mix davvero perfetto di suoni jazz, funk e afrobeat. Si intitola Pirrica.

su Centrale Milano state seguendo la programmazione di Italian Groove. C'è tantissima improvvisazione, suoni jazz, musica elettronica e suoni molto particolari nelle varie produzioni, soprattutto quelle che sono state pubblicate di recente dal DJ producer, musicista, compositore Elia Casu, che arriva dalla Sardegna, ma che ha girato il mondo e attualmente risiede in pianta stabile a Istanbul. Ne approfitto per salutare ben volentieri tutti voi che siete sintonizzati e poi lasciatemi salutare già i diversi special friends che mi hanno inviato dei messaggi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook, che ricordo Salvatore Silvestri Sly SLY. Grazie per alcuni messaggi che ho ricevuto, grazie per ciò che mi chiedete riguardo appunto la programmazione, in particolar modo tutto ciò che abbiamo già sentito nella parte iniziale di questa puntata di Italian Groove. Continuate con questa bellissima interazione non solo durante queste dirette ma anche nei prossimi giorni per un saluto, per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda appunto Italian Groove. Il nostro viaggio ci fa rimanere in tema di sonorità che hanno questa bellissima influenza elettronica per sentire questa produzione che è stata tirata fuori nel mese di novembre del 2025 da parte della collaborazione del producer calabrese Pietro Iannuzzi, conosciuto artisticamente come Indian Wells. Ha collaborato con la compositrice, pianista jazz e non solo, ma ultimamente fortemente contaminata da suoni elettronici, e lo si può tranquillamente notare nella sua più recente produzione. Mi riferisco a Closer, sto parlando di Maria Chiara Girò, che insieme ad India Wells sentiamo in questa parte della puntata di Italian Groove con questa traccia che si intitola Nightfall Song.

su Centrale Milano termina proprio così questa traccia che si intitola Na Montagna, che insieme ad altre 8 tracce, altre 8 belle tracce, forma così il disco de debutto dal titolo Gostamos de Cantar, l'album che è uscito verso la fine di luglio e che ci ha fatto apprezzare tantissimo questo progetto dal nome Enumera. Composto da 7 musicisti, amici di vecchia data, musicisti di grande livello soprattutto nell'ambito jazz: Gabriella Di Capua, Massimo Sorrentino, Daniele Sorrentino, Andrea Rea, Luigi Del Prete, Bruno Marcozzi e Andrea Santagnello. Il nostro viaggio ricco di good vibes, come sempre italiane, ci riporta a sentire qualcosa di qualche anno fa, esattamente il disco dal titolo Afro Dance, pubblicato nel 2023 da parte del grande maestro, grande batterista, percussionista Amedeo Ariano, grande amico di questa programmazione musicale. Lo salutiamo. Il disco è stato prodotto dalla Groove Master Edition di Gigi Telesforo e Roberto Ramberti e anche in questa circostanza il grande batterista medioariano è stato accompagnato da grandi musicisti come Julian Oliver Mazzariello, i fratelli De Ida e poi c'era anche la presenza di Pierpaolo Bisogno. Lo sentiamo proprio con la traccia che dà il titolo a questo suo terzo lavoro, Afro Dance, Amedeo Ariano a Italian Groove.

uno swing alquanto teatrale, molto disincantato, di questa produzione che si intitola Santo Subito, questo singolo del cantatore di origini campane Joe De Caprio, uscito l'11 settembre per l'etichetta La Jazzy Records. Il contenuto poi di questa traccia è fortemente ironico, è una traccia concepita come una vera e propria satira sulla falsa moralità, sul perbenismo e sulle tante ipocrisie che regnano in questo mondo, in particolar modo in questa società contemporanea, moderna. È un finale in cui sentiamo un'altra bella novità che vede insieme un progetto molto interessante. Il progetto si chiama con 4C, CCCC, e vede insieme la cantautrice jazz Chiara Civello e il produttore toscano Cristiano Crisci in arte Clap Clap. Hanno pubblicato il 4 settembre questa traccia che sentiamo in questa parte finale di Italian Groove, New Dimension.

Ero molto curioso di sapere come si fossero avvicinati il produttore toscano Cristiano Crisci, conosciuto artisticamente come Clap Clap, e la cantatrice romana Chiara Civello, visto che i due frequentano territori completamente opposti. La cantatrice romana Chiara Civello è rimasta molto colpita dall'ascolto del disco Liquid Portraits del produttore toscano. Da lì si sono contattati, hanno pensato di vedersi e hanno pensato di mettere su questo progetto molto originale. Si chiama CCCC4C per questo progetto appunto di Clap Clap e Chiara Civello, che abbiamo ritrovato in questa parte finale di Italian Groove con questa traccia che si intitola New Dimension. Devo assolutamente ringraziare tutti voi che siete ancora all'ascolto, che mi state accompagnando e lo farete fino all'ultimo istante, visto che manca l'ultima traccia, un capolavoro da sentire per chiudere bene questa programmazione di Italian Groove. Poi ci tengo tantissimo a ringraziare i vari special friends, siete stati in diversi che mi avete contattato su Messenger, abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Grazie per i tanti messaggi ricevuti anche durante questa diretta. Prima di chiudere in bellezza questa puntata programmazione settimanale di Italian Groove, vi ricordo anche dell'opportunità di riascoltare tutte le vecchie puntate grazie alle versioni podcast. Frequentate l'archivio corposo di questa programmazione che è presente sulla piattaforma streaming Mixcloud, ricercando me come Sly, SLY Mixcloud. Avrete l'opportunità di riascoltare tutte le puntate e altri importanti contenuti. Chiudiamo questa puntata settimanale di Italian Groove ascoltando in questo finale questa traccia che reputo un vero e proprio capolavoro. La sentiamo nella versione integrale. Trattasi di Anima Greca, fa parte del disco del debutto primario pubblicato nel 2024 da parte di questa formazione toscana di Firenze, composta da giovani e talentuosi musicisti. La formazione si chiama Colorificio Mario. Torniamo la prossima settimana su Centrale Milano, lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 16. A tutti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Gerbera o Gerbera? Non so se perdermi nella dizione o restare incantato dalla bellezza dei tanti colori, ma di una cosa sono certo, ed è che se sfogli la margherita hai una gran voglia di essere amato.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby,

Mm-hmm.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto, Steve Porcaro, e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masuku, dal vivo Human Nature.

0: Stop it, Weezy, stop the track, stop the track. I'll just keep playing, I'll just keep playing. Ladies and gentlemen. Oh my goodness, oh my goodness. It is Songs and Stories, guys, and you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes, and you appreciate a different sound, and I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Battis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine. Pulse Trio.

Just Train, la musica di qualità alla radio.

La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Nigga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale e della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Globe Unity ascoltato su Just Train per Maurizio Capone, Bung de Bangt, l'album Mozzarella Nigga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Jazz Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante e musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor. La band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

Svetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano. Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.
1: ¿Estáis escuchando?

Tutto quello che un musicista può fare è essere vicino alle fonti della natura e sentire così che è in comunione con le leggi naturali. John Coltrane.

il suono della mandola con l'arte musicale di Piero Gallo, artista di Napoli, navigatissimo, ha suonato con i più importanti musicisti dell'area campana, uno su tutti, Enzo Avitabile, con il quale ha condiviso studi di registrazione e palco per circa 30 anni, oltre a lavorare con altri artisti di primissimo piano. Questa era una suggestiva sua composizione come Song Folk per Piero Gallo.

0: Nuova veste per Santa Rosa, un brano del 1991 di Gino Vannelli presente in Nightwalker in un vinile dell'epoca riproposto recentissimamente con una band stratosferica, loro sono Leonid and Friends, stratosferica super band russa con questa nuova versione orchestrale di Santa Rosa. Prossimo artista, torniamo alla musica italiana con una bella rilettura di un classico di Lucio Dalla da parte di Elsa Baldini con il suo quartetto. Ci ascoltiamo insieme Tutta la vita. Elsa Baldini, quartetto dal vivo.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella porta.

0: grazie.
1: La voce di Elsa Baldini, nata in Svizzera, poi cresciuta artisticamente in Italia, ha collaborato per molti anni con diversi artisti, fra i più conosciuti come ad esempio Giorgia, Tosca, Max Gazzè, Gerardina Trovato, Andrea Bocelli e Francesco De Gregori. Questa era una sua versione dal vivo per un suo omaggio a Lucio Dalla con Tutta la vita, con il suo quartetto Elsa Baldini su Just Train. Chiudiamo il nostro appuntamento quest'oggi con la scoperta di una fresca band tedesca. Loro sono Jazz Rausch Big Band, mischiano il loro suono tra soul, funk e musica techno, un mix davvero interessante e poco consueto, con questo brano Who's Your Daddy. Con Jazz Rausch Big Band ci salutiamo, l'appuntamento con me e con Just Train Radio per la prossima settimana. Jazz Rausch Big Band, Who's Your Daddy?